Ilyen stekel szantja brunne tötjána kutjáma elmutu vagy per la nostra goletti che con la che non fica la partita sono sia del Portugal e desejando una boa emissão. Voilà, e já já vintage nos despedidas.